Suma Dalla. Yanzu bar mu tsallaka Amurka inda ake ci gaba da zaman kotu kan shari'ar fitaccen mawakin nan na rap da aka kashe shekaru 30 da suka gabata wato Tupac Shakur ga Michael Kudison cikin wannan rahoto.

koma dalla yanzu bar mu tsallaka Amerika inda ake ci gaba da zaman kotu kan shari'ar fitaccen mawakin nan na rap da aka kashe shekaru 30 da suka gabata wato Tupac Shakur ga Michael Kudison cikin wannan rahoto